Otumfuo se tutu asante me wura no no Otumfuo di ntutu akwa premo no ma asante mama na mo Na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ahini o Wadina chibi de otumfuo poku alakatachie Na na poku